Sento un apostolo, un catholic, un apostolo, un ecclesiente, un noti, amin. Ari, if mev, if shois neat of in, if nakhon in naizorum, nem neat of in, oi go on, nem neat of in, oi wool, hitoto, moi notirum, bevekem, evul, kennifeo.